0: e manita affilata. Poi se vado vicino, ci accarezzi i capelli e scendi al cuscino. Tu mi fai dannare, tu mi fai soffrire.
1: Ci mi fai soffrire?
0: Che se non mi capisce, sto fatta membrana, non faccio che Dio. Ma volessi spiegare, a volessi abbordare, stavo aiutando a portare.